0: Vabbè, tiriamo la freccia, la freccia, la freccia. Freccia, la freccia, la freccia, la
1: freccia. E sono tornato a cucù, tia. Nelson T. Menum Jr. La tua tua media non fu mafia, San Tigro Conti, Cotoco 1, 1100, Cotoco 1, 1100, and the 1100 year. Go ahead, press the second one, and now I want to go Smith. Ah!
0: I'm going to get a little bit of a problem. Hold on a minute.